0: di Johannes Brahms avete ascoltato Scherzo in mi bemolle minore per pianoforte, opera 4. Pianista Gerhard Opitz.
1: Ludwig van Beethoven. Leonora, numero 3, ouverture in do maggiore, opera 72b. Adagio allegro. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Maris Janssons, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Leonora, numero 3, ouverture in Do maggiore, opera 72b. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Maris Janssons, direttore.
1: Clément Jeanquin, La bataille de Marignan, chanson. Ensemble Clément Jeanquin, Dominique Viss, controtenore, Michel Pleny, tenore, Philippe Cantor, baritono, Antoine Sicot, basso.

0: Di Clément Jeanquin avete ascoltato La Bataille de Marignan, chanson. Ensemble Clément Jeanquin, Dominique Viss controtenore, Michel Pleny tenore, Philippe Cantor baritono, Antoine Sicot basso.
1: Arcangelo Corelli, sonata terza in do maggiore per violino e basso continuo, opera quinta, versione di Francesco Maria Veracini. Adagio, allegro, adagio, allegro, allegro. Susanne Scholz, violino. Michael Hell, clavicembalo.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata terza in Do maggiore per violino e basso continuo, opera quinta. Versione di Francesco Maria Veracini. Suzanne Scholz, violino. Michael Hell, clavicembalo. Richard Strauss. Burlesca in re minore per pianoforte e orchestra. Pianista Barry Douglas. Orchestre Philharmonique de Radio France, diretta da Marek Janowski.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato Burlesca in re minore per pianoforte e orchestra. Pianista Barry Douglas. Orchestre Philharmonique de Radio France, diretta da Marek Janowski.
1: Giovanni Battista Pergolesi. Salve Regina. Antifone La minore per soprano, orchestra d'archi e basso continuo. Salve Regina, ad te clamamus, ad te suspiramus, eia ergo advocata nostra, o clemens o pia. Maria Grazia Schiavo, soprano, orchestra da camera Cappella della Pietà de Turchini, diretta da Antonio Florio.

Di Giovanni Battista Pergolesi avete ascoltato Salve Regina, antifone la minore per soprano, orchestra d'archi e basso continuo. Maria Grazia Schiavo, soprano, orchestra da camera Cappella della Pietà de Turchini, diretta da Antonio Florio.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 2 in sol minore per violoncello e fortepiano, opera 5, numero 2. Adagio sostenuto ed espressivo, allegro molto piuttosto presto. Rondò allegro. Bruno Coxet, violoncello, e Maud Gratton, fortepiano.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 2 in sol minore per violoncello e fortepiano, opera 5, numero 2. Bruno Coxet, violoncello, e Maud Grattan, fortepiano.
1: Alonso Lobo. Missa Beata Dei, Genitrix Maria. Ensemble, stile antico.

0: Di Alonso Lobo abbiamo ascoltato la Missa Beata Dei Genitrix Maria. Ensemble stile antico.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni. K388. Nachtmusik. Allegro. Andante. Minuetto in canone trio. Allegro. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Arnoncourt.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato? Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni, K388, Nachtmusik. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Harnoncourt.
1: Johann Sebastian Bach, concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo, orchestra d'archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1044. Allegro, adagio ma non tanto e dolce, alla breve. Claire Guimond, flauto. Chantal Remillard, violino. Hank Knox, clavicembalo. Orchestra da camera Arion, diretta da Jaap ter Linden.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo, orchestra d'archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1044. Claire Guimond, flauto. Chantal Remillard, violino. Hank Knox, clavicembalo. Orchestra da camera Arion, diretta da Jaap ter Linden.
1: Anton Bruckner, Sinfonia numero 9 in Re minore. Feierlich, misterioso. Scherzo, bewegt lebhaft. Trio, schnell. Adagio, langsam feierlich. Budapest Festival Orchestra, Ivan Fischer, direttore.

0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, Budapest Festival Orchestra, Ivan Fischer, direttore.
1: Claude Debussy, La mer, De l'aube à midi sur la mer, Jeu des vagues, Dialogue du vent et de la mer, Orchestra Les siècles, François Xavier Roth, direttore.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bon Domsti dalla redazione Rai Ladinia, chi si argomenta la notizia in cui mercoledì 29 luglio. Tena conferenza stampa in cui Domsti a Bulzang, all'assessore alla mobilità Daniel Alfreider, illustra gli obiettivi sargionci della prima parte si mandata attuale e presenta la prospettiva spredauni. Sono il traffic limitato sono già freato al posizione l'Unione Generale di Ladins la Dolomites, la circolazione liodia saura il giauf da sa uni garantita ad uci Ladins. De controlli di carabinier sono la strada dell'alta abadia d'anta luzzungi giaufes e l'enier unifat de plu straufunges. Unione Bona Rujnedel scandul di patentings de bilinguism fauci de coque la jari reinant con il tribunal de Bulzang doc lietume da duna gran pertel fabricat. La Societe Paleontologica di Paese Studas l'Austria de la Svizzera e de l'Italia san contari na passeda a Bulzang prancunvani che unislut giù con gites geologicas la Dolomites. Donos notizier tena ker daura prachapuk valan kwe nante kung la transmission Ladinia Live argument ten kwe e chans de soukours gest de Leo Senaner je Alice Kaslater presidenta de la unità de soukours kung e chans de gerdaina ma jong zang dan provia tena conferenza stampan kwe dang mesia Bulzang al assessor a la mobilità Daniel Alfreider illustra i obiettivos arjons la prima per de si mandata tuel e presenta la prospettivas preldauni.
2: Tanteri la Urske News porta fin l'ultim mezzan in cintervanc de spuscamant tratant plüfings d'ledma sung la strada tanter lungega e piculin. L'obiettiv est de caldatoi gil plü lains dan ja possibli cung il traverta garanti la sicurezza sung strada. De plünes dis la sessura la mobilité Daniel Alfreider.
3: Sundrio a intervenit d'urgenza de cale na situazion critica e pur cal un dit de PIA in cui lavoro d'urgenza e due lotti che ne ha raso realizzato di, ma a seguì proprio tutto il toc di strada tra Longega e Piccolin. Il lavoro di Rheinland diciamo per un anno e mezzo e che è necessario proprio per a seguì questo toc.
2: I costi di intervento con il Joller è stato 100.000 euro fin l'edma. Un altro progetto per migliorare la sicurezza sulla strada e smendere il traffico e caldo in raggiungo con traffico limitato sul giù di Frara. Dos critiques mantagna Alfreider in antna posizione tlera.
3: La posizione da tlera da lampa se no son a dure sein cin si sein da motive il parlament e ince il minister da modella norma e su sta boin da modella norma alla moda che na ZTL poi si significata fora di centri di paesi calodi e territori UNESCO. Sein è un gruppo lavor di comuns e l'associazione turistica che lavora fora, a lavorare fora un progetto per implementare o per vedere implementare questa norma e che sarà una sperimentazione digitale di questo concetto.
2: Il gruppo lavor è lavorare fora possibili regole per capire il sostegno della provincia che il sud stesso è digitalmente in questa forma, ciò che il Freider non sa spiegare.
3: In primo luogo, naturalmente, non si può tutto il contatto con i cittadini, con i comuni, con la popolazione di questa misura e naturalmente in un intervento sulla libertà di circolazione. E lo sarà necessario vagliare con Deutsch, vagliare con gli operatori economici, con chi lavora, chi vive in questo territorio, proprio per mantenere in maniera buona e non fare che la Thomas Bell il dedo. Noi siamo una via costruttiva e se c'è il consenso, si può proprio in questa direzione. Noi siamo che sui pace e il da favale. Alle massa vera, alle gente che stanno alle regole e questa situazione non è più da accettare, non sono le valade. Ladines, den Park, den zona de Park Naturalpondi.
2: Dante gli obiettivi in cui calda l'ore fora in anti con gli amanti delle scorriere, il sente grenci con le ferrate. Vint due ferrate nuove ruveralt il sud Tirol.
3: Sono comprate e cal sarà zucch che sarà buon da gi sull'alta velocità, sarà buon da gi Cina a Innsbruck, che lo di è buon da gi a 25.000 volt, a 3.000 volt e ince. A 15.000 volt in Österreich. In Spur des Valats Ladines è importante che il Zug del Südtirol weiss la Rafora, che tre persone si muoiono col Zug, che hanno le grandi distanze.
2: Ha detto l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider.
1: Sungel Trafiklimitation auf der Freia, toll Position la Union Generale di la Dings la Dolomites, la Zirkulation Gödia, saura Ljauf, das auch nie garantida aduc i la Dings.
4: Le rajunga trafik limite sun ju de frara ventris pli konkret al sabelon kunte in grup de laur ala do. Te kes grup ne nia rappresentes i la dings de fascia fo domian pets, por kel el le prigo ke i la dings de kustes valades veni schluc fora de la circolazion ledia sur le ju de frara ia, en che Roland Vera, president de la Union Generale di la dings la Dolomites. Un dai punts de la mozion approada an Jan pal de l'unité ladina e a proprio quel dei garanti a duci ladings i jus da verci ia por dut lan, zonze limitaziuns. Se la circolazion ledia por frara ven limitada ai abitanti de Gardena e de la Valbadia, ven la despartizion reala dai ladings les Dolomites ce amore inforzada, desche la despartizion amministrativa te trei provinces ne bastas nia, en che vera. Al ven mancia cina mai le liang fisic tanter la jont ladina, scri le president de la Union Generale di Ladins la Dolomites. Porquel i va alla lia dai comuns Ladins l'envit de se attive a tira pei responsabili de la mobilité por raggiunge la circolazion ledia de duci Ladins se giuse le Dolomites, con ed es nie se schlui con i confins provinciai.
1: I te controi di carabinier sung la stredes l'alta badia dantal dutte sung i jaufes il inir unifate de plu straufunges.
5: Alla doda un comunicato del Comando Provinciale dei Carabinieri da Balzan e l'infatti l'Alta Badia ha indotto 21 contravenzioni per violazioni di svalie del codice stradale. Sciocca la velocità non è adeguata alle condizioni della strada o alle condizioni del traffico, il sorpasseo la caccia non è consentì o pregurus o il circoletto la direzione contraria. Dice che il comportamento è chiamato in pericolo la sicurezza di altri. In pleuri in ceste due stutte della patente tragge 21 punti da patente di chi che noi sanziona. I controlli noi facciamo della compagnia di carabinieri di Burnec ad un acchi la stazione di Corvara.
1: Sung il scandal di patentings di bilinguismo fauci va l'anrescida sinantance a Roma e a Caserta.
6: Va inante l'anrescida sui patentings fauci di bilinguismo da fora del Sud Tirol, ma con ramificazioni che si slaria fora del sud della Teglia e a Roma. La procura de Bosana ha dato in ceria la sezione competente della Verdia de Finanza a far controite due scuole de Caserta e de Roma, due entedas les per gli esames de bilinguismo con credit TELC. Chis documenti unui destacchi da l'ent per la certificazione che si assente tra la Germania, in c'è ben che tal Sud Tirol lesa la letta ufficia che lascia fora chis documenti per la certificazione linguistica. Chi scontrò i fespert della azione sui patentins faus che ti mes passia identifica e metto sotan rescida una quarantina de dependenti pubblics con reac de gabola e fausaria ad ande la provincia de Busan e a mode denuncia sora una persona che fasea da con le amente per sim prevaler dei documenti faus. Del Sud Tirol è il certificato di bilinguismo e di obbilianza per poter avere accesso a posto dell'urier del settore pubblico al do del meccanismo del proporz. Fin anche con dille se 1600 presapec la certificazione linguistica che la procura la do a analizzare ed è stacchetta santer del 2020 il mese di me del 2026.
1: Dopo il Palazzo del Tribunale è aperto a Duma, a Bulzan hanno già tassato le alternative di fabbricare a disposizione con contratti da fit per 6 anni.
4: Dopo che è aperto dal Palazzo del Tribunale e ai sedi di Messe da domani in Broda, alla provincia a Tira che ri sono alternative, alle roete tentano curte di più proposte, l'assessore Christian Bianchi ha comunicato la decisione. Le tribunal sarà la Sud Tiroler Strasse 50, la Procura della Repubblica la Ritner Strasse 30. I frabicac e bello d'esposizione gli ince le caratteristiche se la do por poter mettere mano in do con le attività. Le frabicat la Sud Tiroler Strasse e adenant bell'ognadore della provincia, alle adanglò la sonta della gentura per i contratti pubblici. Le frabicat hanno sora spersa di appresa più che 4.000 metri quadrati. Alla a disposizione sia uffici per le urs amministrativs, sia salvs più grani per audizioni. Le contratte d'affitto durerà 6 anni, le cost è di 120.000 euro al mese. Claritner Straße è la disposizione presso più 3.500 metri quadrati per la procura. In cetlo alla provincia Belodonante al Biofizi, alla doca ravada Metterman de fatta con l'attività. Le coste tlo de 74.000 euro al mins. La decisione ci sonta che di fuori agnura tutta deboriata con le tribunali, alla doca fra bicacci corrisponde ai bosins. Le sonte alternative si provvisore s'antramme s'in vantaggio nie da più po' di treccio vinda fuori de ca all'erca Balzan. Arresedan pro la stazione della ferrata.
1: La Società Paleontologica di Paesi d'Est, l'Austria, la Svizzera e l'Italia sono contate in una passata a Bulsan per un convegno. 320 stati partecipanti, studiati e esperti da 12 campi della paleontologia, che ha avuto occasione di sbarattare a livello scientifico e di rinforzare con l'orazione che sarà la sede della Nazione. Sluggiuje il convegno unito con gite geologiche della Dolomites, o la che i paleontologi sono partecipati di più gruppi per gli sono prolungati. Il Blätterbach, sun Schada e sun il Troy Geologic Sabula. Accompagna la gita si il stato paleontolog Herwig Brinot. La tematica della gita Sabula è stata la maggiore estinzione di massa di Duc e Tampes, che ha muda drasticamente il cialeora della Tierra, che se l'an fosse ne è stata, buona fosse l'evoluzione buonamente gita di Nauter Vierse. E che vaggiù dratban sun il Troy Geologic Tabula Herwig Brinot.
7: Nas muss trunk klokern kisch belischimi touch de krap da mostre ulaka onkash unico affioramento saura tutta la nutl monto lakan weich a visa kokke stata l'estinzione alla fin del permo lakke passa 90% la vita sulla tierra ihr macht ora der Putsch Milestani. Zeig das spektakulär.
1: Ich auch jungel Direktor der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie der München. Ich Präsident der Società Paläontologica Tudasch Alexander Nützel. Sung la grande importanza della escursion si del lauch sungel Champ Sauraproten Rajon Kocke la Dolomites.
8: Wir hatten jetzt eine Tagung mit 320 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Bozen. Die war ganz toll. Das war also die österreichische Paläontologische Gesellschaft, die Deutschen, die Italiener natürlich. Und die Schweizer, internationale Zusammenarbeit und hinterher gibt es dann in dieser tollen Landschaft mit diesen fantastischen Aufschlüssen eine Exkursion und wird gut angenommen und man kann unheimlich viel lernen und sehen hier. Wir sitzen natürlich meistens am Computer, aber man braucht immer wieder neue Proben, neue Eindrücke und es macht einen großen Unterschied, ob man das nur in den Publikationen sieht oder auch wirklich mal die Profile vor Ort gesehen hat. Das ist ein Riesenunterschied.
1: I paleontologi partecipanti al convegno di Bulsan in c'è stato la Valvadia e Pluavisa sono pralongia. Un altro sito da sang interessante per la scienza. Buonamente, il clou d'abine la maggiore diversità di conculas a livello mondiale. Herwig Brinot.
7: Il loro ingromando di piccoli fossili curaggi la formazione di San Chachang e che è anche unica già che l'ho 1500 sorte di piccoli invertebrati di conculas, di piccoli brachio Poch, de Schnitsch.
1: Na sadit der Herwig Brinot, die Paläontologische Staatsmuseum Ursus Ladinicus a San Chachang, bergite sung la scuviarta nuova e tan sensazionella d'un secondo ander con osci reperce preistorics sun conturines. I Union Sang a una notizia che ha fatto con la stiera per insegnanti tra scuole elementari della Valbadia.
5: Dütes e Dütsch, che è interessante posta su planza delle scuole elementari della Valbadia d'essere curde casta data. L'assegnazione di posta ne era tenida ai 5 d'agosto, dalle snuda a domani la scuola mesana Titalto nella Ila, su calvani la scelsa vai dalla direzione rajonale di Badia. Assegnare rali posta su planza all'adi delle scuole elementari della direzione rajonale della Valbadia, pur l'anno scuola 2026-2027, su calvani precise. Da Perth, der Alta Badia Brand, war in la Scelsa Vai che la manifestazione Nöt d'Argent, che fosse pur d'Arstada sul programma Nöt, des UTS lungi alla stazione a Mont la Cabanovia alla Cruz U, e nuda sburlada a domani, 30 de luglio. La strada della manifestazione Nöia sotto le Stars, con la Luna Colma, con una prima Perth la Ciana che ne era tenida a Tlaiutia Le e la seconda a Tlaiutia Nagler. Agneramo tutti i telescopi apposta e esperti d'astronomia dai darati l'osservazione delle stelle e di Socrates dell'universo, ciò che scrive e organizza Dus. A carriera in una bella atmosfera sarà lì un concerto con il clavier di Arnold Mitterer e Kentley e Chandars. La manifestazione comincia dal 7 a sera, costa 80 euro e sono prenotazioni. die Uffizi Touristik Slatabadia. Er lernerà Tinida. Schöck dit Dumang.
1: Il fina a nos notiziar de grapravai scutassu, j'en zang in ante cum la transmission La Digna Live, quae sun l'argument di chance de soccorse. Ti da la parola a Leo Senona.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lille sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Tena conferenza stampa anche da Ames di Abusan, l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider ha fatto il punto di obiettivi a Sarzon, Censin, Anchete, la prima perde il suo mandato e illustre la prospettiva per il davenir. Un gran mutamento del campo della mobilità della Valle des Ladines reverde il concetto di smendrere il traffico su un frara tres una zona con traffico limitato. Concept che ruaite del cheder della novità des parvedudes del codes della strada NEF, che veit ince la possibilità da instituina ZTL terraions con a contrada e na natura de valuta particolera. Proiet che le veniu critica ince con la lettera verta dell'imprenditor Sonsella Finazzer e la posizione de Roland Verra, presidente dell'Unione Generella di Ladins, che ha ricordato il ponte della mozione a proeda per il dì della unità ladina, per garantire ad UCI Ladins transizion ledia e trasport public anter le valettes ladines. Sun quest audion Matteo Taibon.
3: Le raiunga traffic limite sun giude frara ventris più concreti al sabelon con te in gruppo de laur alla do. Te che sgrupp ne nia rappresentesi Ladins de fascia fodomian pez, porquel el le prigo che Ladins de custes valades venni schluc fora de la circolazione ledia sura le giù de frara ia, en che Roland Vera, president de la Union Generella di Ladins la Dolomites. Un dai punti de la mozione approada in Jan pal de l'unità ladina è a proprio quel dei garantì a duci Ladins i giù da verci ia por dut l'an, senza limitazioni. Se la circolazione ledia por frara ven limitada agli abitanti de Gardena e de la Valbadia, ven la despartizione reale dai Ladins de les Dolomites chiamore inforzada, desche la despartizione amministrativa de tre provinzie ne bastas nia, en severa. Alven mancia cina mai le liang fisic tanter la gent ladina, scri le presidente de la Union Generella di Ladins la Dolomites. Porquel i va alla lia dai comuns Ladins l'envit de se attivea tira pei responsabili de la mobilité por raggiunge la circolazione ledia de duci Ladins sui giusti les Dolomites. Un altro aspetto quel dal trasport public tanter les valades ladines, quod es ni organise possibilmente con mesi ecologics e con linies regulares sun le modelle della Svizzera, co garantesc le servisci a por dut l'an ince dante les valades più periferiques, en che Roland Vera, presidente dell'Union Generella.
1: Dunque la discussione la va in ante, ten secondo momento podessa da pol concet den jov a trapic limita venir slarie da fora ince sun autras joves, dis l'assessor competente Daniel Alfreider. Anteri l'urieras per migliorare la sicurezza son strada non si è anche in c'è intervento de desboscamento in dena de più fins de settimana sulla strada anter Longega e Piccolin. In Longia intervento de utol per de più sicurezza in c'è chi per smendrere il traffic desche le 22 ferrates neves coradia stream che ruarate su tiroti prossime smeis. Dal 2021 ha anche il 52% in più di persone che ha il su Tirol Pass. E te i controlli di carabiniers sulla strada dell'Alta Badia d'Andaldù sui Joves le ingerne vengono fatte di più strafunges.
4: Alla doda un comunicato il Comando Provinciale dei Carabinieri da Balzan e gli infatti l'Alta Badia ha indotto un contravenzione per violazione dei valori del codice stradale. Sciocca la velocità non è adeguata alle condizioni della strada o alle condizioni del traffico, il sorpasseo la cagione non è consentito o pregurus o il circoletto la direzione contraria. Dice che il comportamento è chiamato in pericolo la sicurezza di altri. In plurin c'è due istute della patente e traggio 21 punti da patente da chi che noi sanziona. I controlli noi faccio della compagnia di carabinieri di Burnec ad un a chi la stazione di Corvara.
1: In Cellac de Ciaresa ha un sor ranger, le Giorgio Poschiavin de Moena, e fa scontroi e des indicazioni se sostegno ai turisti. Il lac de Ciaresa, il lac della Tomera o talinoma mo più poetica, il lac dell'Arcabuan, e da sempre un lake iconic della Dolomites, adesso è diventato un di hotspot più apprisie e visite dai turisti. Da che stan, con il contributo del comune e dell'azienda per il turismo, Leroy un ranger, non pil fer multes man po segnalazions, il flus de presenze da tutto il mondo les maura incedegra ai social media, chi ha celebra el lac a livello internazionale. Troppes da tutto il mondo i rua se fer una foto e da poi se va. Velguni rua regole del vers per l'occasione, e tra si fes la roda del lac o i toldanti trues d'intorn via, la piazza di auti regolia il flus del traffic, mas les gissas mauredes, Dislambolt de Neva Ladina, Thomas Pardeller. Signora, la fin de nos notiziar de Insnet, de gra de esser stats con nos, la programmazion ladina la va in ant.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta sön cultura, ert e musica.
5: In quei il plagiai de Pudai Rujne con Beatrice Colcuc, da Col, ella è nasciuta nel 1993 e ha studiato a Persenon, ha fatto la scuola alta a Persenon, da allora ha studiato a Regensburg, a Trieste, a Minca e a Strasburg e ha studiato i studi con una dissertazione di dottorato a Minca e Salzburg con la percezione di singoli idioms ladins, la Dolomites, in cui è il plagio dell'intervista. De Grac, de Tols, Laurela, de Fekest, intervista.
6: Buonasera Sofia, buonasera a tutte e a tutti che ne ascolta su e grazie a te per questa opportunità.
5: Potessi tu spiegare un momento che chi è ladin da Col cocle se differenzia anche dal fodom.
6: E la din da col è il sesomea, col fodom, il sesomea inizia con tutte le altre varietà della din delle Dolomiti, ma diciamo che l'infreo desferente è il tira infrego pi dal vars della Gordin, del resto della Gordin. Ma il paese da col, se sa bene, è sempre sta a parte del Tirolo, dell'Austria-Ungheria, come che le sta tutte le altre vai ladine, e dunque per questo il sa sempre tignù, diciamo, da questa banda, ma l'ingaz, l'infrego desferente dal fodom, che invece il sesomea de pi, insomma, al badio. Dison che le è una varietà de mesa via anter podondi il fodom e che le altre varietà che se descorre invece ente la Gordin.
5: E come sentiai savo più perto fodom o più perto la Gordin?
6: Dison non è una domanda saurida dai da una risposta perché che l'identità l'envalc che ognun se sente in freo a modo suo, però mi crede che il paese da col e se sente d'anvars si lie a Fodom e lie inza a un pezzo come di son Souramont, però tante de robe della vita della senda col le ven fate col res della Gordin, per esempio a scuola, le scuole aute, le tante de tosaz che va in agort a scuola. Dunque mi crede che il sentimento della senda col el sia in frego de spartì anter che sta appartenuta alla ladinia del Sela e invece una vita magari pi della vita di ogni dì pratega che l'aven fatta pi verso la Gordina e chi altro paese in su per la val.
5: E tu hai fatto la scuola elementare a Colli, poi l'Amzana e Auta giù a Egort o?
6: La scolina e la scuola noi è pinta Col, belle dagli anni 90, la scolina la è a Selva, dunque anche il paese a piede su, e la scuola elementare la è a Santa Fosca, che è una frazione del comune de Selva. Dunque, disonni tosato da scuola da Col, in c'è ancora in quei condì, i va a Selva e a Santa Fosca fino alle elementari, e poi se si tramuda a Ciauri, che le Ciauri è una frazione del comune de Alie, o là che se va a fa la scuola mesana. I tosaccio invece da Fodom, i resta entro il comune da Fodom, o là che ha la scolina, la scuola elementare in Cala Mesana. Per mio conto, la scuola auta l'hai fatta per Senon, perché che anche la otta voleva in frego così le va salta fuori una idea inza con una mia amica da Col che desi a per se non perché che voleva imparare in frego me molto desk e allora le scuole auto gli hai fatte i lo però hai fatto la scuola italiana con però un frego di pito desk che se fosse su da la scuola Belum dunque è stata per me una bella esperienza.
5: E poi io passo la vita anche a Col sa un out che lì è troppo acceso svenuto ora. Co vivi sa tu o co vai sa tu la vita t'luog?
6: Dison che mi hai la visione di qualcuno che le da sen lì al paese, perché che fase parte in de tante associazioni nel paese, ma vive fora, vive a Strasburgo e donca da una banda vive dison la vita dell'associazione del paese senza però vive la vita da ogni dì. Donc hai una visione che la è dal daite e dal de fora al medemo tempo. Mi crede che da una banda il fatto che il paese da colle sabe ciarie de siori sia valg de positif. Perché che questo ha dei danni all'economia a funzionare e il se sostenta del paese, da che l'altra sì, certo, l'è un problema il fatto che sia tante seconde cese, soprattutto per il fatto che proprio la gente da col i giovani che vuole essere stante il paese istenta c'è da cesa, perché che le cese le ven fitate ai siori e chi che volesse magari se fa una famea, se fa una cesa ante il paese, istenta. Don Camilla vede come una dinamica assai difficile da risolvere, a mio modo di vede. Bogna varda de chatta l'indert su quest, ma le valk de ruo.
5: I turgions un po' bel ladin da col, ma i rat che n'è più tante gente che ragiona o la via che non pera pongni a scuola?
6: Questo sì, l'enfre è un problema che mi dison vede che anche torne, dison che la generazione mia, che la dei miei, se descorre ancora tanto, è la din da col, bele chi che vendare, enfre o de manco, però dison che mi non vedesse che sta roba come valg de negativo o pessimistic, crede che magari i tosaggi da scuola se sa ben col fatto che noi alla din a scuola, i enfre o manco esposti all'ingaz. Però mi crede che se a livello di comunità dopo se Zafia ha propone attività o la che se te scorda col, magari se se c'è in tante gruppo la che le valgun che te scorda col, che sta dinamica la possa essere mudata, ecco. Mi cuniesse in c'è tanta desent che coglieva a Tosaz, noi descorreva la dinda col e poi invece coglieste che gli abudi sdot vintagni a scomenze a descorre, donca crede che sì. Le da mette in frego da sta su con le regge, ma crede che sia bevalc che non vedesse ecco come una roba così pessimista.
5: E tu hai sponato la decisione della scuola alta di già studiare, no? A me in casa di Gedrat?
6: In prima sono giù da a Regensburg, perché che ilò aveva bene fatto in nande scuola, aveva fatto la quarta della scuola alta, l'aveva fatta ilò, e poi sono tornata a Persenon per fare la matura, e poi ho deciso di tornare a Regensburg. E da Regensburg hai fatto Ennana a Trieste, e l'ho finito la triennale, poi mi hai iscritto all'università a München e da München hai fatto l'ultimo, proprio l'ultimo anno di magistrale l'hai fatto a Strasburgo, là che poi sono restata.
5: E c'è sta studiare?
6: Allora, studiai nell'ambito dei linguaz, dunque hai fatto linguistica romanza, è proprio il mio ambito. La mia specializzazione è stata nella sociolinguistica, soprattutto sul ladin. Hai laureato picche sie sulla linguistica alpina, soprattutto in progetti in reside dell'Università di München, ula che hai scomenzato a fare in reside, e dai lo hai ciappaite con le differenti tematiche della sociolinguistica e del ladin.
5: I ratkel fa val projekt Verba Alpina, pudesse con tempo de plu de cash projekt?
6: Che levan projekt che ades le sta sarà via, le dura nuo fagn, levan projekt finanzie dalla DFG, che leva la Deutsche Forschungsgemeinschaft, che se cruziava de creare infrastruttura per mette in pe in Atlante Linguistic Digital delle Alpi. Donc a noi a un laura su un'infrastruttura digitale che potesse qui e su duci dac linguistici, geolinguistici del territorio delle Alpi, a una moda chi si abbia mettui duccia una ante una piattaforma. Donca chi che scotta su magari i cugnes de pi l'Atlant Linguistic della DIN, da che l'Atlant si un partì a un metù a una duci Atlant Linguistici delle Alpi e gli stai metù in una piattaforma digitale. La è da Varta, le duci che polsia la vede e in Ciades che il progetto le finì, le è ancora consultabile.
5: Posso c'è le online. I pone da lo gita a Strasburg, no? Pudasse a con tempo cocktails redai lo cocktail sapucic de studia.
6: I lo son ruada perché avevo deciso di fare un anno di Erasmus, asa che leva mio ultimo anno di università, asa che studiava lingaz romanzi, mi mancava un freo di mio ran frego del francese, allora ho detto ma vado a Strasburgo. Insomma, ma in cesa i lo e i lo sono restata desle quasi 10 anni che vive i lo.
5: I pone si lo sluciuang con una dissertazione dritta interessante, pudesse a conteggio che fava la domanda d'un rescida.
6: Allora, mi è laureata a un progetto di dottorato che si cruziava di capire che è la percezione del linguaggio. Dunque, non studiare come che si discorre, ma proprio come che la gente che discorre che il linguaggio e il percepisca anche l'ascolta. Il suo e chi de chi outer. Dunque, c'è che succede in cento il cervello, che anche noi incontriamo una persona che discorre una varietà differente dalla nostra, e il scoton e ha alcune reazioni. Ecco, che le reazioni le mi interessavano nel mio progetto di resida. Quel che mi hai fatto le sta mette in pe in questionar con differenza audio, de differente varietà della DIN, delle Dolomiti, dal Gardener al Badiot, al Fassan, al Fodom, fin al Comelian, e hai domandato alla gente che ha ciot parta che sta in resida, de me di anter le robe che hai domandato, ulà che vende scoreste queste varietà. I scottava, ma noi sava c'è varietà che leva, e donca i podu vede in frego, cala che le la, se disesse, mappa mentale della gente da chi l'ho, che anche la scotta desferente varietà della DIN. Poi, anter le altre domande, leva per esempio incia, c'è tessalo caratteristico di quel che t'ha scotta, c'è tessautelo alla reggia, calelo la una caratteristica che t'ha sentù, per esempio. Pur incia, quanto te salo desferente dal tuo, da quel che ti te descore, quel che ti ha appena scotà. Ecco che se leva in frego le domande che mi hai fatto, e quel che mi interessava leva capì proprio la composizione linguistica delle Dolomiti dal punto di veduta della percezione, dunque de come che una persona la si immagina le Dolomiti e quel che si descorda ite.
5: I Chloes poi hanno mandato troppa gente di tutta la linea, no? De c'è tappa, i tancia pafapea.
6: La gente che ha ciò parte la veniva davvero da tutte le vai delle Dolomiti, Dolomiti intendute non domani le vai del Sela, ma in ciò della Gordin, del Ciadore, del Comelgo. A ciò parte in tutta una cinquantina di persone e le va duce giovani, anteri sede, sei 35 anni più o manco. Le va de Piele, che è i, e che slen valkdesi, che succede da spesso in le reside sociolinguistiche, perché che non sai le ele forse in frego pi disponibili a sedasù con queste robe.
5: C'è il papà stato di metodi per laureare i dati?
6: Asa che aveva a che fare con dati differenti, hai cognuinza analizzare i dati in maniera differente, donca, perché il che riguarda, per esempio, il posizionamento di un audio che lo riava scotta su una cartina, i doi cognu laura con programmi di son che se cruzia di laura fora dati geografici, donca i GIS, se dissi GIS, geoinformazione sisteme, e i lo hai laura con carte, con mappe geografiche e così. Dopo, perché il Crevarda, per esempio, le domande su quale creva le caratteristiche che lo risentiva, allora lo hai fatto di una descrizione, hai laureato con analisi tematica. Il dottorato si compone di son de tre part. Una parte leva le carte geografiche, l'altra parte leva un'analisi tematica su quel che lo riadit che leva le caratteristiche linguistiche che lo risentiva, e la terza parte leva tabelle, ulà che mi vedeve quant che se sommeava gli audio che lo riava scotà antre de lori.
5: I che somme a duce aldi complica, io bona mantrange ban bo complès, e se t'lo proprio angem su un pare in lingaz tecnic per pudei fe che sta kertes.
6: Sì, in quel condico se ha cosa c'è fa con che tipo de dat geografici o in c'è de dat frego pi complicai da laura fora, se può laura con desferenz strumenz, che anche i viduce tipo de dat che avete davanti a me, ai cognu pensa fora che la che leva la mia soluzione per analizzare i dat, e per i dati geografici hai laureato appunto con che sistema QGIS, e poi per mostrare un frego meo i dati hai laureato con codes informatici, con Python, con R, che le linguaz di programmazione che ti permette di laureare fuori i dati in una maniera un frego più approfondita.
5: Io parlo al di ancora l'intelligenza artificiale da utile per scrivere dissertazioni di dottorato.
6: Sì, dison che le da stan frego su con le regge, perché che l'intelligenza artificiale alla volte dei da ente che ste robe de accompagnamento, dison magari da sa scrive in script informatico su un tellingaz che non te cugnesse tanto pulito, magari Python, mi che non sono informatica, pos me fa dei da un frego dall'intelligenza artificiale a capire se il mio codes l'è scritto pulito o no. Certo che dai lo a scrive parts de in reside con l'intelligenza artificiale che le vede come una roba che assolutamente non se può fa. Mi crede che l'intelligenza artificiale la pobe ester de utol se la vendurà d'antecemp o la che ti in stessa tas la competenza. per di se il te spuda fora va de pulito o no. Donca sì.
5: Se spiegam po la metodo, ci unir per stats poi risultati lan rescida.
6: I risultati stai del dut desferenc da quella che è la descrizione tradizionale delle Dolomiti dal punto di vista linguistico. No, perché che mi è resida la si stata speciale, ma perché che ha un da ce fa con dei dats desferenc. La descrizione tradizionale che è quella del ladin di son sparti anter ladin fasan, badiot, gardener, fodoman, pezzan e colesan e via così, di son una descrizione così dettagliata non la può venire fuori da una naeresida con dats de percezione, perché chi non si andare a descorre de realizzazioni linguistiche, donc de dats de produzione linguistica, ma si andare a descorre de un altro tipo de dat. Donc bene chi lo le da sé, disonne da liesen la or così, con chi svolge, ecco, de capì che le due robe desferente. Due robe desferente che però le pol se integra, le pol sia una. E disonne in tanti studi linguistici in frego pi in general, mi crede che il mio lavor il pob ester de utol per capì che in tanti studi sul ladin, le da tenere da conto sempre non doma de quel che la gente la dis, donc a livello di produzione, ma insomma de quel che la gente la percepis, che anche valgun descor o che anche ella in stessa la descor sua varietà. Donc i dazi ad ester tenu in considerazione duc doi, però le doi dazi de natura desferenta, donc a noi polse sorapee. Anter le robe, per esempio, che le venu fora, per di, insomma, un dei risultati principali, le che intedute il panorama linguistic degli audio che mi hai fatto sentire, gli audio di Gardena e di Badia, che leva da una banda un audio di Roncadizza e che da quell'altra banda leva un audio della Ila, gli sta sempre tanto a una e tanto tacai e gli si destacca invece da duzchi outer audio che mi aveva fatto sentire, e da quell'altra banda leva un audio della Ila, gli sta sempre tanto a una e tanto tacai e gli si destacca invece da duzchi outer audio che mi aveva fatto sentire. Donc, ante la percezione della

0: con Hunter Bediote Gardener, che invece si distacca da che le altre varietà. Anter che le altre varietà, se Cugnès, per esempio, che l'Ampezzan, el va da Sena 1 alla Dindacol, che se le sta per minci una sorpresa, alle varietà che vende scoreste in Agordin. La Dindacol, perché il che sul scomenze diseve che gli esomea incia de pi, inciante la percezione della gente, e la Dindacol e gli esomea de pi, e lo sent pi da visin al Agordin, che no, magari al Fasan o al Badiot. E poi, chi sdaccio, se sa ben, i ven fora in cia così, perché dipende tanto dagli audio che ti te fa sentire. In un studio come il mio, mi non poteva si fa sentire audio di tutte le varietà, di tutti i paesi delle Dolomiti. Dunque, hai cognù fa una scelta, e questa scelta naturalmente la influenza in i dati. L'obiettivo non leva che il de sinte il dettaglio, ma leva che il dimostra che de là da in reside fatte sulla produzione linguistica, se poi l'inza fa in reside su quel che la gente la percepisce a livello mentale, che anche la vena scotta a varietà linguistiche.
1: E se tu puoi anche parlare i risultati di tin reside con la distanza di singoli idiomi dal punto di vista linguistico, né la percezione, ma proprio la grammatica, l'ortografia e tanta luce la grammatica, l'essic in sci, diciamo già dal punto di vista linguistico, il Gardaina più da Ugin al Fodom, in ia tanta al Badiot, e se calanga ma fat calvar o no?
0: Dison che la mia resida leva basata su audio di 30 secondi, minuto più o manco, e quel che mi interessava più di tutto leva capì a livello fonetico. Dopo le stat in chasent che le stata buona de medì, ah, sente che magari questa parola la me colpis, l'embalg de speziale, l'embalg de particolar, però sì, entro le descrizioni dison che la sent le buona de picche si de auza fora caratteristiche fonetiche e lessicale, invece le caratteristiche magari morfologiche e sintattiche che le restan frego pi da l'onz, oppure le vendite fora magari da valgun che ha in cian frego de una formazione a livello dell'ingaz, no? Magari valgun che ha studiè dialettologia o linguistica sa da fa che slavora in frego meo. Mi non hai confrontato i miei dati percettivi con chi di son tradizionali, no entel dettagli, cioè hai fatto una panoramica che il sì, però non sono giù dante il dettaglio delle singole varietà, perché per sua natura le due dati differenze, dunque le interessanti si vede le differenze, ma le più interessanti vede i punti in comune.
1: I calirati risultati da bestia interessanti da ti in rescida contrapretesa tu cash. Un po' che sbel contà, ma io pa cash un sonic mi sang pur se giauri o co la valsa tu.
0: Mi crede che il dat percettif non la benia ce fa con disonne un aspetto identitario o con un aspetto social. Se poi il durà per analizzare magari una situazione, però non è dal durà come una prognosi o una diagnosi su un envalc, hai mostrato una fotografia, ecco, di quella che è la situazione, che il che mi sa però interessante, magari da uzzafora, le che ulà che le percezioni di distanza, anter la gent, comunicativa, linguistica, il opol succede che invece che durà vignun sua varietà se passe ad escore italiano todesc. Fase un esempio, se per esempio Hunter e la Dindacol e il Gardener le una percezione di distanza, entro il momento in cui un Dacol incontra un Gardener, magari il stenta de pi ad escore il suo ladin, no? Se ad escore magari italiano, ecco, il pi delle ote. Invece ulà che se percepis una visinanza a livello linguistico, allora magari sappi probabilità di descore invece vignun suo lingaz.
1: La dissertazione stessa è scritta con lingaz?
0: La dissertazione è scritta per italiana, perché è stata fatta anter le università di München e di Salzburg, però anche il dipartimento di romanistica, dunque i lo se può scrivere le dissertazioni anter lingaz che se vuol, ma che per esempio trattando la discussione, le sta durando il todesc, della dissertazione stessa, le da mette i TikTok per todesc, dunque sì, le da fan frego di tutte le due, ma la dissertazione in sé l'hai scritta per italian.
1: Scrin na tel dissertazione de dottorati grandissimo laur, tangiut e sabu, i pudas a contempo cocchi fova scri questa dissertazione.
0: Le sta una bellissima esperienza, in cia ria da qualche vars, perché l'en laur de agne, l'en laur ulà che ti te vede sempre l'obiettivo alla fin, te vede rua bella d'asio il servisina,

0: Ma te sti che t'as darwa a che l'obiettiv e a che momento là che te sas che t'avaras tuo lavoro in te man, per why lo te sas che t'avaras da passare inza per qualche difficoltà o qualche di ni assauri, fai in resida le sempre una challenge, perché che da una banda te descurvisse ogni di valk da nuof, ma da che l'altra banda, bogna che t'abbia inza sempre l'umiltà de di quel che hai descurvi e lo davvero così, donca tas da controllare, cioè sempre che sia vera quel che te descurvisse e via così. Donca poi inizia a essere momento di sconforto, inizia a dire, ah, ma sono davvero buona di fare questo mestiere, magari potesse il fa altramente. Donca le bel, perché che dopo te veni inizia a conoscere tanta gente, inizia la gente che mi ha intervistato, le persone che sono restate ancora in contatto con loro, però sì, le sempre mi tua una che se difficoltà, poi alla fine, con se rua, insomma, a pizzo del lavoro così, le inizia soddisfazione, summa summarum, le sta per me una bella esperienza, che mi ha portato tanto inizia a livello personale, a imparare, inizia a capire le sfide, a sì, sora fora le sfide.
1: Donc, Tanani è stata laureata in lassù.
0: Dison che in dut più o manco avrai laurea qua terzi in cagna, anter laur non feve doma che il, perché non aveva doma la tesi di dottorato, feve in cia laur che di tignante del progetto Verba Alpina, poi col progetto di stessa rasui l'ho mai tramuda a Salzburg, u la che ai podu mi dedica compi tempo di zona mie reside.
1: Ulla sa pubblicare i risultati di un recita in certe zeit o riviste scientifiche o presentate pra convenios.
0: Ehi, che sle belle sta fatta, in parte, insomma, no dut, perché che la orle è grande, donca le dal sparti in sante pi pubblicazioni, in sante pi relazioni, magari a convegna, l'obiettivo adesso è che le pubblica proprio la dissertazione tutta una, antena, una monografia.
1: Ida Lawless ist proprio laureata dottoressa scienziata dell'università o cosa immagini?
0: Vedon, c'è cioè che mi aspetta, perché che laureante università le è sicuro un obiettivo, e un sogno che mi avesse, che mi avesse tan bel fa, sai, inza che non sarà saurì, perché che, dison, che il mondo accademico è un bel mondo, ma è un mondo da sé difficile. Donca aspetta in frego che il che sarà, se avrai la possibilità di restare in università, di sicuro il farai, e se no farai altro, di sicuro che il che vuoi fare, le continuiamo a cruzie de cultura dell'ingaz, che il sì.
1: Julia Steinant a Strasburg, oggi dovrei essere col.
0: Che la inza è una bella domanda, perché che inza che dipende tanto da là che sarà il mio davvenire università o no. Mi dica sempre che mi sono giù da col, no perché che hai volumen sì, ma perché che le scelte della vita le mi ha portato sì da Lonza, però in tacol torna sempre volentiera o a buon conto, insomma, anche le Dolomiti in generale. Chissà, là che mi porterà la vita, de sicur se sarà la possibilità di tornare in tacol, tornasse volentiera.
1: Beatrice Colcuc, da Col. Também te decoro tutto o bom por ti da Uni, em fato lá que trouxe de Maina. Trop sucesso, bom esperão que a Universidade. De grau que testa o Laurela de Fecas da entrevista.
0: Grazie a chi ascolta su.
1: De grau che ascolta su questa trasmissione de Dai Krebs del Sela, vedi Sofia Stufles. Una bella sera.

Il finale del primo concerto per pianoforte di Tchaikovsky che abbiamo ascoltato da Nikolai Luganskij con l'Orchestra Nazionale Russa diretta da Kent Nagano, una registrazione che segue di qualche anno la sua vittoria, tra virgolette, al concorso Tchaikovsky del 1994. In realtà era arrivato appunto, aveva conquistato la medaglia d'argento, ma quell'anno non fu assegnato il primo premio. E quindi fu comunque il vincitore di quella edizione. E, dicevo che appunto con l'orchestra Luganskij ha registrato soprattutto il grande repertorio russo e ovviamente anche Sergei Rachmaninov, ha registrato tutti e quattro i concerti di Rachmaninov. E allora mi piacerebbe farvi ascoltare l'andante dal primo, il primo concerto in fa diesis minore, forse il meno conosciuto dei concerti di Rachmaninov. In questo caso Nikolai Luganskij è con la City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Sakari Oramo. E possiamo ascoltare anche così questo momento più lirico.

Questo era l'andante dal concerto numero 1 in Fa diesis minore opera 1 di Sergei Rachmaninoff, Nikolaj Luganskij, insieme alla City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Sakari Oramo. Questo è l'ascolto che abbiamo fatto nell'intervallo per dar conto anche di quest'altra di quest'altro volto del pianismo di Luganskij, quello appunto insieme all'orchestra. Tra l'altro Luganskij ha collaborato con tantissimi direttori, tantissime orchestre internazionali, da Gergiev a Nemejarvi a Chailly, a Leonard Slatkin, a Timirkanov, concerti con l'orchestra in tutto il mondo, fantastici naturalmente. Ma c'è un ultimo aspetto che mi piacerebbe insomma anche farvi ascoltare, perché Nikolaj Luganskij, un po' come ha fatto Liszt, che ovviamente è il capostipite del pianismo di Luganskij, ha trascritto la musica di Richard Wagner, visto che siamo proprio nel mezzo del Ring. Ascoltiamo come Nikolaj Luganskij ha trascritto La morte di Brunhilde dalla Götterdämmerung.

Proprio sul finire della trascrizione di Luganski del Schlussgesang di Brunhilde, canto finale di Brunhilde della Gotterdämmerung, le trombe ci dicono che siamo di nuovo collegati con la radio francese per la seconda parte del concerto di Nikolai Luganski, che era anche il trascrittore ovviamente della musica di Wagner che abbiamo ascoltato prima, e che ci dà anche modo di ricordare che domani alle 16 inizia Siegfried, la seconda giornata del Ring che vi stiamo trasmettendo quest'anno in diretta da Bayreuth. Ma torniamo al nostro concerto, perché nella seconda parte ascolteremo il ciclo dei 24 preludi di Frédéric Chopin, quindi un ascolto importante. Tra l'altro è una cosa curiosa, se vogliamo, è che proprio quest'anno cadono i 100 anni dalla prima registrazione discografica completa dei preludi di Chopin. Alfred Corot nel 1926 registrò per la prima volta questo ciclo di Chopin, scritto negli anni 30, tra il 1831 e il 1839, ispirato evidentemente al modello di Bach, però reinterpretato in maniera assolutamente fantastica e personale.

0: de Do majeur à Ré mineur, les 24 préludes de l'opus 28 de Frédéric Chopin avec Nicolas.
1: È come leggere i canti di Leopardi, è come affrontare, diciamo, un viaggio letterario, quello che si sente dopo aver ascoltato i 24 preludi di Frédéric Chopin, come abbiamo fatto noi, interpretati da Nicolai Luganski, in questo concerto che vi stiamo trasmettendo in diretta dal Festival di Pianoforte della Rocco d'Anteron. E si chiudeva con questo ciclo, questo grandioso ciclo dei preludi, il programma ufficiale, che nella prima parte aveva ancora musica di Chopin, tre improvvisi e gli umoresche di Robert Schumann. Sentiamo un grande applauso, un grande tripudio sotto la voce del collega della radio francese, quindi noi stiamo aspettando naturalmente di capire che cosa accadrà adesso. Un pianista come Nicolai Luganski è anche abituato a concedere in maniera abbastanza generosa dei fuori programma, quindi insomma aspettiamo e speriamo naturalmente di ascoltarne qualcuno, come credo che sarà in questo caso. Sento anche un applauso ritmato a questo punto. 335 5634 296 per i vostri commenti, eccolo qua.

0: L'une des plus poétiques et des plus profondes romances.
1: La semplicità e la grazia di questa romanza senza parole di Felix Mendelssohn, in fa diesis minore dall'opera 67. Sempre Nikolaj Luganskij al termine del concerto che vi stiamo trasmettendo. Aspettiamo ancora, se per caso il pianista avrà voglia, dato anche il successo che sta riscuotendo, di dare altri fuori programma, oltre appunto quello che ha già suonato.

0: Et après, tout à l'heure, les trois impromptus de Frédéric Chopin.
1: E dunque, allora abbiamo completato il ciclo che aveva iniziato nella prima parte, dopo gli tre improvvisi, anche la fantasia improvviso in do diesis minore, opera 66, che abbiamo ascoltato da Nikolaj Luganskij. È il secondo bis di questo concerto al Festival della Rock d'Anteron. Una, naturalmente la Rock d'Anteron è una specie di tempio per il pianoforte, quindi un concerto, un recital così importante, anche una sorta di consacrazione, solo i grandi interpreti hanno questo privilegio. Sentiamo se per caso c'è qualche altra sorpresa.
0: La première de nos cinq soirées ici
1: à la Rock d'Anteron. Ancora applausi. Tanto mi porto avanti e comincio a dirvi che domani Radio 3 Suite comincia alle 15.45 perché alle 16 saremo con Siegfried, la seconda giornata del Ring des Nibelungen, l'anello del Nibelungo che vi stiamo trasmettendo in diretta da Bayreuth.

0: L'atmosphère si particulière de ce prélude.
1: Il terzo bis in tonalità minore che ha dato Nikolaj Luganski dopo il fa diesis minore del Mendelssohn, dopo il do diesis minore di Chopin, il sol diesis minore del preludio di Sergei Rachmaninoff che abbiamo appena ascoltato. Nikolaj Luganski, grande protagonista di questo concerto, ma comunque sia, a questo punto, anche se dovesse dare un quarto fuori programma, noi dobbiamo separarci dal concerto che vi abbiamo trasmesso, perché incalza un altro concerto, un'altra parte del concerto del Festival dei Festival che dobbiamo trasmettere. Quindi lasciamo il Festival di Pianoforte della Rock d'Anteron, Nikolaj Luganski, grande protagonista di questo concerto. E ricordavo prima che domani cominceremo alle 16 per Siegfried in diretta da Bayreuth, e ci sarà poi un secondo concerto con di jazz alle 22:30. Questo per quanto riguarda il Festival dei Festival.

In questa ultima parte della trasmissione siamo in compagnia ancora di Lorenzo Viotti e dell'Orchestra della Svizzera Italiana, come ieri sera. Ieri sera abbiamo ascoltato la prima parte del concerto registrato il 23 aprile 2026 all'HAC di Lugano. Questa sera ascoltiamo la conclusione di quel concerto con la quarta sinfonia in si bemolle maggiore, opera 60 di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato ieri sera il concerto di Alban Berg, quindi diciamo una dimensione molto, molto lirica e molto meditativa. In questo caso invece con Beethoven siamo in un clima apparentemente molto gioioso, ma in realtà c'è una grande dolcezza e una grande cantabilità, un po' come si trovava nel concerto di Alban Berg. Sono quattro movimenti: adagio, allegro, vivace, poi l'adagio, bellissimo adagio, poi l'allegro vivace e l'allegro ma non troppo. L'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti.

Lorenzo Viotti con l'Orchestra della Svizzera Italiana ha interpretato la Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore opera 60 di Ludwig van Beethoven, che era anche la seconda parte del concerto Euroradio del 23 aprile 2026 registrato all'HAC di Lugano. La prima parte di questo concerto ve l'abbiamo trasmessa ieri sera e la conclusione è quella di questa sera. Però intanto al 335 56 34 296 continuano ad arrivare i vostri messaggi per il concerto di Nikolaj Luganskij, che abbiamo ascoltato in diretta dalla Rock Danteron. Edith da Roma: mi è venuto da piangere di commozione ascoltando quel concerto, grazie a Radio 3 e a Nikolaj. E ancora Antonella dalla collina Ligure: grazie Chopin e tutti, grazie Luganskij e a voi di Radio 3 che mi avete regalato la bellezza della musica di notte in terrazza al chiaro di luna, laggiù il mare ascolta rapito. È un messaggio molto poetico. E Barbara invece da Firenze, che dice: insuperabile la scuola pianistica russa. Quindi sono arrivati ancora tanti messaggi per Luganskij, che a questo punto, visto che non ha fatto il quarto bis, glielo facciamo fare noi, e anche il nostro modo di augurarvi la buonanotte, un ascolto conclusivo. Uno degli Etudes d'Abreu dell'Opera 33 in Fa minore, Nikolaj Luganskij.

Uno di Etude à Bleu di Sergei Rachmaninoff, in fa minore opera dell'opera 33, sempre Nikolaj Luganskij al pianoforte, che è stato il grande eroe di questa serata di Radio 3 Suite, perché abbiamo ascoltato prima in diretta da Rock Canteron grande concerto di Luganskij, che ha suonato Chopin ma ha suonato anche gli umoresche di Robert Schumann, e soprattutto i 24 preludi, l'opera 28 di Chopin, quindi veramente un grande concerto che ha colpito talmente tanto i nostri ascoltatori che abbiamo pensato di regalare così un fuori programma finale per questa serata molto musicale di Radio 3 Suite, con due bellissimi concerti per il nostro Festival dei Festival. E dunque ricordo ancora che domani abbiamo altri appuntamenti importanti, perché ritorniamo a Bayreuth domani con la seconda giornata del Ring des Nibelungen con Siegfried. Saremo sempre in compagnia di Christian Tilemann, dello spettacolo che non vedremo naturalmente, ma che cercheremo un po' di farci raccontare, magari anche perché è uno spettacolo estremamente innovativo, concepito con l'intelligenza artificiale, questo Ring del 150° anniversario del Festival di Bayreuth. Vuole essere anche così un ring che guarda al futuro, un ring che guarda alle possibilità che si aprono per il teatro con questi nuovi strumenti della tecnologia. Poi è un esperimento, naturalmente, può riuscire, può non riuscire. Mi sembra che le prime, il prologo e la prima giornata siano state così abbastanza scettiche sui risultati di questo esperimento. Abbiamo sentito bordate di fischi sia ieri sera con la Valchiria che lunedì sera dopo l'Oro del Reno. Vedremo che cosa succederà domani sera con Siegfried, magari andando avanti con l'anello e forse magari anche con la particolare caratteristica fiabesca di quest'opera, in particolare di Siegfried, che è veramente un'opera un po' fiabesca. Può darsi che questo esperimento abbia maggior successo, ma intanto sento la sigla e quindi siamo arrivati anche al momento dei saluti. Insieme a me vi salutano Fabio Meris e Giulio Salvatelli, che hanno lavorato alla parte tecnica, Marianna Gallerano, che era in regia. Io vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: il sassofono contralto di Jackie McLean. Sfumiamo qui questo brano e sotto ascoltiamo ancora la tromba di Morgan, e sarà una delle tante scelte dolorose da fare in questa puntata, diciamo. Si fa per dire, ma in effetti la quantità di musica per ricordare il grande batterista Jack DeJohnette, che è scomparso poco più di un mese fa, il 26 ottobre scorso, è davvero tanta. Abbiamo proprio il tavolo invaso di dischi qui nella sala M, qui su Radio 3, quindi la musica è decisamente più di quanta ne possiamo infilare in 90 minuti di battiti. Buonanotte, ben trovati all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con Gabriele Cioni questa notte con noi per la parte tecnica. Ma questa notte non siamo soli, anzi la scaletta di questa puntata, diciamolo tutta, è stata pensata da Fabrizio Spera. Benvenuto Fabrizio.
1: Ciao Antonia, grazie per questo invito, grazie a te, grazie a Battiti.
0: Allora, Fabrizio Spera, musicista, batterista, improvvisatore, non è la prima volta che viene qui da noi per aiutarci anche a raccontare un jazzista, anche perché Fabrizio non è solo appunto musicista, ma anche un grande conoscitore di jazz, anche perché ha un'attività di lungo corso in ambito, diciamo, discografico, di vendita e distribuzione di dischi. L'ultima attività è quella del negozio qui a Roma di dischi, che si chiama Blutopia, si trova nel quartiere Pigneto. Ma insomma, iniziamo da quello che abbiamo ascoltato e poi vorrei anche che ci raccontassi un po' qual era il contesto in cui è emerso Jack DeJohnette, che era nato nel 42, quindi invece qui siamo più o meno negli anni, a metà degli anni 60.
1: Beh, il pezzo che abbiamo appena ascoltato è effettivamente la prima incisione ufficiale di Jack DeJohnette, un'incisione sotto il nome di Jackie McLean, e risale al 1965. Non viene subito pubblicata, dovrà attendere qualche anno prima di essere stampata dalla Blue Note, però ripeto, è la prima incisione ufficiale di DeJohnette alla batteria. Ed è interessante il fatto che Jackie McLean, prima di DeJohnette, fu il responsabile della prima incisione di Tony Williams, altro grande batterista virtuoso, in qualche maniera, per motivi diversi, in parte associabile a Jack DeJohnette, un po' per l'età, c'era una piccola differenza di qualche anno fra di loro, e un po' per il ruolo che hanno coperto soprattutto nel corso degli anni 70. Quindi Jackie McLean è il responsabile dell'esordio di due grandi batteristi, e peraltro in tutti e due i casi è servito un po', ha rappresentato un po' il ponte con il successivo ingaggio di questi due grandi batteristi da parte di Miles Davis.
0: Jack DeJohnette è nato a Chicago, e magari di Chicago parleremo anche più in là. Poi credo nel 66 o giù di lì, insomma, va a New York, dove incontra tra gli altri anche Charles Lloyd. Allora, noi continueremo naturalmente a raccontare più nel dettaglio la storia di Jack DeJohnette, ma intanto ascoltiamo un estratto dal disco che lui fece con Charles Lloyd nel suo quartetto, insieme a Keith Jarrett e Ron McClure. Il disco si intitola La Venne, è un disco registrato dal vivo, il brano Tribal Dance.

0: Ed ecco qui, sentiamo Keith Jarrett al pianoforte, lo teniamo un po' sotto l'assolo di Keith Jarrett, c'era al sax tenore Charles Lloyd, Ron McClure al basso e naturalmente Jack DeJohnette alla batteria. Siamo nel 67, avviene questo incontro con Charles Lloyd. Che ruolo ha Charles Lloyd nello sviluppo anche di Jack DeJohnette?
1: Sì, se Jackie McLean ha rappresentato il primo vero punto di svolta della carriera di Jack DeJohnette, il passaggio successivo è quello della sua entrata nel fortunato quartetto di Charles Lloyd. Tra l'altro è la formazione in cui lui incontra Jarrett per la prima volta, ed è interessante perché è effettivamente il primo gruppo di jazz ad essere ingaggiato da Bill Graham, direttore all'epoca dei due Fillmore East, il locale di New York, e il Fillmore West di San Francisco, che erano due veri e propri templi del nascente rock psichedelico, e quindi è anche l'occasione per il quartetto di misurare il suo impatto su un pubblico diverso. Il pubblico del Fillmore, sia a New York che a San Francisco, era principalmente composto da giovani hippie californiani,
0: capelloni.
1: Ed è il primo gruppo con cui DeJohnette si ritrova a girare, soprattutto anche fuori dagli Stati Uniti.
0: Invece il prossimo brano che vi vogliamo far sentire sta, diciamo, in un'altra, un po' in un'altra casella a un certo punto di vista, nel senso che Bill Evans, che tutti conoscono come grande pianista e protagonista della storia del jazz, in qualche modo è rimasto nel suo linguaggio nel tempo. Detto questo, però, ha avuto diversi gruppi, e questo gruppo che noi, anzi forse prima lo ascoltiamo così poi lo commentiamo dopo.

0: pubblico del Festival Jazz di Montreux giustamente entusiasta, insomma, perché no, davanti al trio formato da Bill Evans al pianoforte, Eddie Gomez al basso e Jacques Dejonet alla batteria, che stiamo ricordando questa notte a Battiti insieme a Fabrizio Spera. E allora, quello che dicevo prima, io ho trovato in questo ascolto una maggiore muscolarità, che era una cosa che Jacques Dejonet portava senz'altro, e non in maniera pesante, però in effetti rispetto ad altre ritmiche evansiane, diciamo così, c'era una spinta proprio forte.
1: Sì, riesce ad imprimere un suo livello dinamico, pur punteggiando in maniera impeccabile le strutture abbastanza fisse di Evans, sofisticate ma in qualche maniera fisse. E poi, secondo me, imprime comunque un livello di apertura, di flessibilità che fino a quel momento non era stato ancora sperimentato nel trio di Evans, per quanto l'esempio più eclatante del linguaggio di Evans è quello nel trio con Motion e Scott Lafaro. Però ecco, nella fase post Scott Lafaro, secondo me questa combinazione con Eddie Gomez e Jacques Dejonet è una delle più interessanti, secondo me, proprio per questo livello di apertura che entrambi portano alla musica di Evans.
0: E questo è in realtà un gruppo che durerà poco, no?
1: Pochissimo, meno di un anno. Faranno alcuni concerti in America e alcuni in Europa, tra cui una lunga residenza di ben 4 settimane a Ronnie Scott di Londra, dove una sera capita Miles Davis e da lì si accende.
0: E certo, e ci passeremo, vorrei fare un passo indietro, perché lo abbiamo detto, o forse non l'abbiamo detto, sì l'abbiamo detto, Jacques Dejonet è nato a Chicago, e allora vorrei che ci raccontassi un po' qual era il contesto, appunto, in cui lui si è formato e in cui ha avuto le prime esperienze.
1: Ma Dejonet è un musicista che appare sulla scena americana esattamente allo scoccare della metà degli anni 60, quindi in un periodo, inutile ricordarlo, periodo cruciale. Sono anni di grandi cambiamenti e ovviamente con grosse ripercussioni, profonde ripercussioni a tutti i livelli della società e della musica. E quindi lui fa parte di quella generazione che si trovò nella posizione di dover tradurre e convogliare questa grande energia creativa che si stava sviluppando all'incrocio dei due decenni, 60 e 70. Lui nasce a Chicago nel 42 e Chicago, anche qui inutile ricordarlo, è storicamente uno dei centri più importanti, uno dei centri nevralgici della storia del jazz. E la scena di Chicago ha sempre trasmesso una grande varietà di generi musicali e di stili, ma non frammentaria, nevrotica, come ad esempio può apparire quella newyorkese. Chicago, nella sua varietà, segue un ritmo più lento, un ritmo più riflessivo, una sorta di emanazione delle varie comunità che compongono la città di Chicago. Comunità ben distinte, se guardiamo alla storia, talvolta anche segregate fra loro, però culturalmente molto ben definite, solide, e questo incide molto sul prodotto musicale. A Chicago c'è ovviamente il blues in tutte le sue forme, soprattutto il blues elettrico, quindi anche le varie declinazioni, il rhythm and blues. C'è la grande tradizione del jazz intorno a figure storiche come Johnny Griffin, Von Freeman, Wilbur Ware. In quegli anni lì a Chicago c'è Sun Ra, con cui Jacques Dejonet ha dei contatti, lui suona nell'orchestra. E poi non ultimo c'è la comunità dell'avanguardia, quella cresciuta intorno Amour, Richard Abrams e la nascente scuola AACM. Jack DeJohnette ha contatti con loro, da questa comunità riceve un imprinting assolutamente non secondario, qualcosa che lui si riporterà, porterà con sé lungo tutta la sua carriera. E quindi DeJohnette è un musicista che in qualche modo porta con sé questa molteplicità.
0: E forse anche per questo è stato adocchiato subito da Davis, che come, diciamo, talent scout, o beh, insomma, diciamo che lui quando incontra Davis è già un musicista benché giovane, perché comunque era del 42, quindi questa registrazione che stiamo per ascoltare è del 69, quindi aveva 27 anni, però insomma in quel contesto aveva già fatto un pezzo di strada. Dopodiché, appunto, dicevamo, Miles Davis è sempre stato un musicista molto attento a captare, intercettare, insomma, i talenti.
1: Ma già se ripensiamo al primo brano che abbiamo ascoltato oggi, quello di Jackie McLean, che ricordiamo è stata la prima incisione di DeJohnette, già lì si sente un batterista fuori dalla norma, dotato di un suono, un tocco, un drive, un'urgenza veramente nuove per l'epoca. In qualche modo possiamo riassumerlo come un incrocio tra Elvin Jones e Roy Haynes. Però appunto in più ha questa urgenza, questa dinamica del tutto nuove, che potremmo dire dei veri e propri segni dei tempi che corrono.
0: Allora, ascolteremo ancora le varie anime di un musicista che comunque si definiva appunto musicista completo e non strumentista, è una cosa che ha dichiarato una volta in un'intervista. E allora intanto però ascoltiamolo in questo disco, The Lost Quintet, poi ne parliamo più in là. Il brano è Directions e il disco è uscito a nome di Miles Davis.

0: Nel Sistina mezzo vuoto c'era un quintetto che sembrava appena sbarcato da Woodstock, a cominciare dal leader con il guardaroba rifatto, pantaloni di pelle, maglia scollata, foulard, vistosi braccialetti di metallo. La musica era un magma in mutazione, preannuncio di quanto sarebbe arrivato solo qualche mese dopo, Bitches Brew. E questo è quanto ha scritto Marco Molendini per ricordare proprio la sua esperienza del gruppo che abbiamo appena ascoltato.
1: Eh sì, questo è il secondo grande quintetto di Miles Davis, successivamente denominato il quintetto perduto, The Lost Quintet, ma semplicemente per il fatto che nel suo periodo di vita, di attività, non incise mai nessun disco in studio. Per anni abbiamo potuto ascoltare la musica di questo quintetto solo attraverso registrazioni non ufficiali. Possiamo tranquillamente dire che Jack DeJohnette, in combutta con Chick Corea e Dave Holland, contribuì in maniera veramente determinante al gruppo che forse più radicale dell'intera parabola davisiana. Questo fu il gruppo in cui Davis iniziò sempre con maggiore insistenza a instigare l'uso sia degli strumenti elettrici che pulsazioni di derivazione rock. E effettivamente i giovani Corea, Holland e Jack DeJohnette furono le persone giuste, adeguate nella traduzione di questi desideri in parte elusivi e allo stesso tempo molto precisi di Davis. La musica, come avete ascoltato in questo pezzo, che era Directions, tratto, se non ricordo male, dall'ultimo concerto del quintetto, è a dir poco incandescente. È musica in continuo equilibrio tra zone molto aperte, forse le più aperte che la musica di Davis abbia conosciuto, e zone in cui appare il fatidico backbeat, molto voluto, molto desiderato da Davis, elemento ritmico che di lì a poco si impossesserà definitivamente della musica di Davis. DeJohnette racconta che Davis gli dava degli esempi, dei modelli ben precisi da emulare, da citare. Uno di questi, ad esempio, era Buddy Miles, che era il batterista della Band of Gypsies di Hendrix.
0: Un'altra cosa che ha dichiarato Jack DeJohnette a proposito del suonare la batteria con Davis, ha detto: amavo molto suonare in queste figure ritmiche funk, perché potevo collocarmi nei groove e lasciarmi saturare proprio dal groove. E lasciamo quindi Miles Davis. Finora abbiamo visto Jack DeJohnette come, diciamo, collaboratore di un leader. Ora invece lo troviamo proprio con il suo primo disco.

0: The Dejonette Complex, questo è il titolo del disco di debutto di Jack Dejonette, uscito per Milestone nel 1968, che si apriva con questo brano, un bel brano di Stanley Cowell, il titolo è Equipoise, ma davvero con una resa curiosa, un batterista che inizia il suo disco di debutto senza suonare la batteria, perché non era Jack Dejonette alla batteria, questo va detto.
1: Eh già, alla batteria c'era Roy Haynes e Dejonette l'abbiamo ascoltato alla melodica. Quindi sì, è un inizio curioso, come primo disco di un batterista, iniziare così a uno strumento non solo secondario ma anche veramente poco usuale nell'ambito del jazz, però è anche un po' la caratteristica timbrica di questo disco, l'inserimento della melodica vicino al sassofono di Benny Maupin crea un impasto timbrico veramente particolare e si adatta, secondo me, perfettamente allo spirito di questo tema, un bellissimo tema, secondo me una delle più belle composizioni di Stanley Cowell.
0: E allora Roy Haynes peraltro è stato, diciamo, indicato un po' come mentore di Jack Dejonette, anche perché lo aiutò molto quando Dejonette arrivò a New York, abbiamo detto siamo più o meno negli anni, metà anni 60, e

0: arrivò, disse che Ray Haynes gli rimediò una batteria, insomma, lo aiutò in generale. Detto questo, però, Jacques Dejonet ha mai indicato dei batteristi in particolare come riferimenti?
1: In un'intervista cita dei batteristi che lo hanno influenzato nella primissima fase, quindi nel periodo in cui lui era ancora a Chicago, e peraltro era il periodo in cui lui si alternava tra pianoforte e batteria, perché dobbiamo ricordare che il primo strumento di Dejonet non è proprio la batteria, ma è il pianoforte. Lui inizia a studiare il pianoforte fin da bambino. E per tutto il primo periodo, quello di Chicago, lui ha ingaggi come pianista. Poi lentamente inizia a suonare anche la batteria, ed è il sassofonista Eddie Harris che a un certo punto gli dice: "Vabbè, ma dovrai pur fare una scelta. Tu sei un bravo pianista, però secondo me il tuo strumento vero è la batteria." E quindi quando deve dare dei nomi di musicisti, di batteristi che lo hanno influenzato, ad esempio cita Vernel Fournier, il batterista di Ahmad Jamal, batterista molto raffinato, e al suo opposto Wilbur Campbell, musicista molto molto poco conosciuto, però effettivamente batterista del jazz di Chicago, un musicista che non è mai uscito troppo dalla scena cittadina e che però, diciamo, da come racconta Dejonet, è il primo a fargli intravedere una via libera della batteria, una via più improntata nel flusso, nel suono e meno sul conteggio delle battute.

0: and Space, questo è il titolo del disco che celebra, diciamo, la collaborazione tra Jack DeJohnette e Dave Holland. Veramente un ascolto abbastanza curioso, soprattutto con questo suono del farfisa, che è un suono, non so, almeno io leggo proprio a un po' un altro tipo di ambiente, soprattutto il Canterbury, insomma comunque un rock progressivo, comunque un jazz rock di altra provenienza, perché qui abbiamo appunto Jack DeJohnette di nuovo, cioè anche alla batteria.
1: Anche alla batteria, sì.
0: Quindi si sovraincidevano?
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi lui al farfisa e alla batteria e Dave Holland al basso elettrico.
1: Sì, questo è un disco veramente curioso, di cui ignoravo l'esistenza fino a poche settimane fa. E è un disco a nome di DeJohnette e Dave Holland, pubblicato nei primissimi anni 70 solo in Giappone. Ed è un disco veramente astruso, apre con questo pezzo che stiamo ascoltando e poi prosegue, non so, con un solo di marimba, un pezzo per sole due voci, cioè DeJohnette e Holland che fanno
0: un duetto
1: vocale finto africano, una cosa del genere, e poi un finto piano trio, anche lì con sovraincisione ovviamente del piano suonato da DeJohnette sulla ritmica di contrabbasso e batteria. Quindi insomma, in definitiva lo possiamo considerare qui nella nostra scaletta un brano che conferma questa grande apertura nei confronti di tutti i generi musicali, e non ultimo quello del rock che tu hai citato.
0: Infatti era proprio quello, mi hai tolto le parole di bocca, nel senso che più andiamo avanti in questa nottata di battiti qui su Radio 3, in cui stiamo ricordando Jack DeJohnette a poco più di un mese dalla sua scomparsa, più ci rendiamo conto proprio appunto di quanto la visione musicale di questo musicista fosse ampia. E ora facciamo qualche passo indietro, ritorniamo al 1969 con un brano tratto da Power to the People di Joe Henderson.

Un bellissimo gruppo, Joe Henderson sax tenore, Mike Lawrence alla tromba, Herbie Hancock al Fender Rhodes, Ron Carter al basso elettrico e Jack DeJohnette alla batteria. Questa era Afrocentric, brano tratto da Power to the People, disco uscito per Milestone nel 1969 e pochi anni dopo, esattamente nel 1971, Jack DeJohnette entrerà in contatto con la ECM, l'etichetta discografica di Manfred Eicher, con la quale poi in seguito stabilirà un rapporto molto solido sul sito dell'ECM, dove c'è un ricordo naturalmente di questo musicista che è stato così legato all'etichetta. Sottolineano che il primo disco di Jack DeJohnette per ECM fu Ruta and Daitia, una serie di duetti con Keith Jarrett, uscito nel 1971, e l'ultimo come membro del quartetto di Anwar Brahem, registrato nel 2017. Allora, ora ci spostiamo proprio nel mondo, diciamo così, ECM, frequentato da Jack DeJohnette, con un disco uscito a nome di Kenny Wheeler, 1976. Il disco è GNU High e il brano Smatter.

0: E allora perdonateci, sì, purtroppo tutta la puntata di Patti di questa notte in omaggio a Jack DeJohnette per forza di cose vi propone degli ascolti parziali e diciamo che è un incoraggiamento a sentirli nella loro interezza, una questione di tempo naturalmente, abbiamo ancora tante cose da ascoltare e tante cose ne abbiamo tolte. Comunque, per farla breve, questa è Eras Matter, tratta da Gnu High Disco, con Kenny Wheeler, Keith Jarrett, Dave Holland e Jack DeJohnette, che appunto ci introduce un po' al mondo ECM frequentato da Jack DeJohnette.
1: Sì, c'è da dire che tra il primo disco a suo nome, The DeJohnette Complex, che abbiamo ascoltato poco fa, e l'arrivo in casa ECM, lui incide vari dischi a suo nome e di suoi gruppi con varie etichette. Sono dischi in parte astrusi, non facili, quindi per questo spesso un po' tenuti in disparte, non troppo battuti soprattutto dalla critica. Sono secondo me dei bei dischi, però effettivamente mancano forse di organicità, quell'organicità che poi lui invece a un certo punto sembra accettare dal signor Manfred Eicher, che da un certo punto in poi della storia inizierà a produrre e a dare molto spazio alle sue iniziative. Questo brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da Gnu High di Kenny Wheeler, secondo me è uno dei punti più alti della produzione ECM, in cui figura Jack DeJohnette. C'è questa poesia aerea del trombettista canadese che si sposa perfettamente all'intreccio molto preciso, elegante, ultra flessibile di Holland, DeJohnette e Jarrett. Quindi secondo me è un bel esempio della combinazione DeJohnette e ECM.
0: E naturalmente CM ha anche incoraggiato i gruppi di Jack DeJohnette, tra questi c'è quello che ascoltiamo, che ha pubblicato un disco intitolato New Directions, dove Jack DeJohnette ritrova un vecchio concittadino con Lester Bowie alla tromba, John Abercrombie alla chitarra, Eddie Gomez al basso e lo stesso Jack DeJohnette alla batteria. Il brano è Bayou Fever.

0: Giusto un assaggio di questo Bayou Fever tratto da New Directions, un disco ECM del 1978 a nome di Jack de Jonette. Sì, parlavamo, diciamo, fuori onda, io e Fabrizio Spera, che è qui con me questa notte a ricordare e a ripercorrere per il poco che riusciamo a fare il percorso immenso di Jack de Jonette, e dicevamo della flessibilità di questo musicista. È un termine che esce fuori spesso, si ritrova anche negli articoli su di lui, nelle interviste, lui stesso ha detto: alla batteria sono come un pittore, voglio lavorare nel tempo ma anche essere libero dal tempo, io voglio essere più elastico. Appunto, c'è questa idea di flessibilità, di elasticità. E allora, a questo punto, andiamo a un altro progetto di Jack de Jonette a suo nome.
1: Sì, a un certo punto della storia de Jonette inizia a promuovere dei gruppi a proprio nome, quindi con delle formazioni più o meno stabili, e il primo di questi, in realtà appena uscito dal gruppo di Davis, è un gruppo di cui non vi faremo ascoltare pezzi, ma mi piace ricordarlo perché è veramente poco conosciuto, un gruppo abbastanza astruso di nome Compost, in cui anche qui de Jonette non suonava la batteria ma la faceva suonare a Bob Moses, e lui suonava tastiere e cantava addirittura. Sì, una roba veramente particolare. Prosegue, i Compost non hanno un grosso successo e lui cambia direzione con un gruppo a nome appunto Directions. Quello che abbiamo ascoltato poco fa invece è New Directions, che è la versione successiva, in cui de Jonette mette assieme Eddie Gomez al basso, John Abercrombie alla chitarra e Lester Bowie alla tromba. È interessante questa combinazione Lester Bowie, John Abercrombie, diciamolo, nessuno ci avrebbe mai pensato di mettere assieme due musicisti apparentemente così distanti. E il brano che abbiamo ascoltato è tratto dal primo dei due album che il gruppo ha inciso, quindi diciamo è un gruppo che non ha avuto lunga storia.

0: non solo meraviglioso il clarinetto basso di David Murray, ma veramente notevole, diciamo, chiamiamolo accompagnamento, ma insomma il dialogo tra questi musicisti, in questo caso Peter Warren al basso e appunto Jack DeJohnette alla batteria. Arthur Blight al sax alto in questo brano, tratto da Special Edition, disco di Jack DeJohnette uscito nel 1980 per ECM. Il brano era One for Eric, dedicato a Eric Dolphy.
1: Sì, questo brano è tratto dal primo album dei Special Edition, che è la nuova cornice che DeJohnette trova per il suo nuovo gruppo, un gruppo che si svilupperà negli anni con cambi notevoli di formazioni. In questa primissima versione appunto figurano Arthur Blight al sax alto e David Murray al clarinetto basso, a dimostrazione di una grande attenzione, di un grande occhio che DeJohnette aveva all'epoca per gli ambiti più d'avanguardia. Arthur Blight e David Murray erano nella loro prima grande fase creativa ed erano attivi in un ambito apparentemente lontano da quello che già DeJohnette aveva imbracciato, però ecco, lui dimostra grande sensibilità e grande orecchio per averli con sé. E il disco è un disco molto solido dal punto di vista compositivo. Il tema che abbiamo ascoltato è un tema di DeJohnette stesso, che, come diceva Antonia, lui dedica a Eric Dolphy, un musicista, uno dei pochissimi musicisti con cui DeJohnette non ha suonato. Ma alla domanda, appunto, qual è un musicista con cui non hai avuto modo di suonare e con cui avresti avuto desiderio invece di collaborare, DeJohnette, il primo nome che fece fu appunto Eric Dolphy.
0: E gli altri?
1: Gli altri sono due pianisti, Abdullah Ibrahim e Randy Weston, due scelte molto interessanti, e il quarto, Jimi Hendrix.
0: Ecco, per dare ancora un'idea dell'apertura di Jack DeJohnette, qui ora arriva il momento di ascoltarlo con quello che probabilmente è il gruppo più noto con cui ha suonato, il cosiddetto Standards Trio, o meglio il Keith Jarrett Trio. Li ascoltiamo da un disco intitolato The Cure, in una versione di Bemsha Swing.

0: Il modo in cui Jack DeJohnette alla batteria e Gary Peacock al basso seguono l'improvvisazione di Keith Jarrett, non c'è che dire, questo è un trio eccezionale, trio parecchio noto, Keith Jarrett Trio. Il brano era una versione di Bam Sha Swing di Thelonious Monk ed era anche interessante vedere come ci arrivavano partendo da un'atmosfera bluesy anche molto lontana dal tema del brano. Bam Sha Swing, appunto, che ormai lasciamo sfumare, perché invece vogliamo concludere con altri due dischi prima di salutarci. Il primo viene da Song X, la collaborazione tra Pat Metheny e Ornette Coleman.
1: Sì, DeJohnette arriva a Coleman via Pat Metheny. DeJohnette aveva nei confronti di Ornette Coleman effettivamente una grandissima considerazione, un grandissimo rispetto. Racconta ad esempio dell'impatto che l'ascolto del disco The Shape of Jazz to Come ebbe su di lui e sui musicisti intorno a lui. Fu l'album che in qualche maniera convalidava il loro percorso, era l'album che gli dimostrava che in quel momento erano sulla strada giusta. E racconta anche della session di registrazione dell'album con Pat Metheny e Ornette Coleman come una delle sfide più impegnative di tutta la sua carriera.
0: Che invece adesso l'ascolteremo, è perfetto. Jack DeJohnette sembra aver suonato sempre con Ornette Coleman, certo anche probabilmente sorretto dalla presenza di Charlie Hayden. Comunque ascoltiamoli da Song X, questa è Trigonometry.

0: Entriamo sulla chitarra di Pat Metheny, l'incontro tra Pat Metheny e Ornette Coleman con una fantastica sezione ritmica formata da Charlie Hayden al basso, Denardo Coleman alla batteria elettronica, che in questo caso si sente poco, e Jack DeJohnette alla batteria in questo Trigonometry. Abbiamo omaggiato Jack DeJohnette questa notte qui a Battiti su Radio 3, a poco più di un mese dalla scomparsa di questo grande musicista, e ringraziamo naturalmente Fabrizio Spera per essere stato con noi e per aver preparato il percorso che abbiamo seguito questa notte. Vogliamo intanto, prima di salutarci, dire due parole sull'ultimo ascolto, che è un ascolto che vede di nuovo Jack DeJohnette riunirsi con un suo concittadino.
1: Sì, la cosa interessante è appunto che con l'incontro con Guadalupe Smith, che è un incontro che si concretizza nei primi anni 2000, DeJohnette ricorda a tutti la sua provenienza, la provenienza dalla scuola di Chicago. È Leo Smith che invita DeJohnette a partecipare a quel bel quartetto, il Golden Quartet, che si stava formando in quel periodo, che vedeva anche la partecipazione di Malachi Favors al contrabbasso e di Anthony Davis al piano. E dopo quell'esperienza, la collaborazione fra Guadalupe Smith e Jack DeJohnette prosegue con una serie di bellissimi dischi in duo, e il brano che ascoltiamo è da uno degli ultimi due dischi contenuti in un cofanetto di duetti di Guadalupe Smith con diversi batteristi. La particolarità del brano che ascolteremo è che in questo caso DeJohnette non suonerà la batteria, ma di nuovo siederà al piano.
0: E questo anche per appunto affermare fino in fondo quanto questo musicista sia stato, come diceva lui stesso, un musicista completo, che quindi era sicuramente legato al suo strumento, ma che amava spesso ritrovarsi dietro al pianoforte. Allora, un ringraziamento a Gabriele Cioni, che questa notte è stato con noi, spesso ritrovarsi dietro al pianoforte. Allora, un ringraziamento a Gabriele Cioni, che questa notte è stato con noi per la parte tecnica. Ancora grazie e buonanotte a Fabrizio Spera.
1: Grazie.

0: Zero.
1: battiti@rai.it.
2: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 12ª puntata.

0: Disonesto, delinquenziale, turpe, canagliesco, gridava il professor Federico Solco. Ecco come si può definire l'operato di quell'uomo. Il professore è un bel vecchio che sembra muoversi entro la cornice di un quadro. Muoversi appena appena, in modo che l'osservatore pensi: ma sono io che ho le travegole o è la figura del quadro che si muove? Ritto, con un pugno sul tavolo, vestito di nero, pantalone sinistro sempre avvoltolato intorno alla gamba e rattratto sino a lasciare la calza scoperta, la destra distesa a tentare di pungere l'aria con un bastone dal manico d'argento impugnato dalla parte del puntale, di baffi bianchi e radi come la luce del mattino, il professor Federico Solco parla al comitato esecutivo della Torre Panoramica Company. Buscaino, col bavero del soprabito rialzato, la testa china in giù, gli occhi levati in su, siede fra Enzo De May e Leonardo Barini, che ha sostituito Rodolfo, dato il carattere quasi letterario del personaggio da visitare. Tomasini è in piedi, in un atteggiamento dal quale il professor Solco, tornando di ora in ora a guardarlo, potrebbe anche dedurre che Tomasini, mentre egli volgeva lo sguardo altrove, ha fatto un inchino d'assenso alle sue parole e ora sta rimettendosi nella posizione diritta. «Delinquenziale, canagliesco, turpe, villano», ripeteva il professor Solco, mentre il suo fiato, non proprio sgradevole, consigliava tuttavia di non seguire i metodi e le idee di colui che parlava quando si volesse conservare sano il cuore e soprattutto il fegato. Io sono un uomo onesto e disprezzo simili genie di trafficatori della scienza e dell'arte. Il moto perpetuo con una bottiglia piena di gas. Questi disgraziati hanno reso nataca la favola del mondo. Il morreale, linguaggio universale che consiste nel trovare le radici delle parole. Ma quali radici? Dio, Dio, Dio, aiutami tu! Leonardo deriva da lana ardo. Solco da solo co, solo cuor, solitario, misantropo. Io sarei un misantropo dal momento che non ho buttato il mio soldo in faccia a quello spregevole verme. D'altronde gli individui vanno male, malissimo. L'Europa va forse meglio? Dove? Chi dice io cerco la felicità per i miei governati, la giusta misura, il benessere, la quiete? Io cerco di procurar loro quelle condizioni sicure in cui fioriscono meglio i beni grandi della vita, l'arte, la famiglia, il lavoro, la dignità. Oh, bisogna fondare in Europa la Lega della Felicità di coloro che non vogliono, perdonatemi, avere rotte le scatole e danno dal canto loro ferma assicurazione di non romperle agli altri. No, non scherzo, signori miei. E voi, collega Buscaino, che ne pensate?
1: Io, caro professore, non mi permetto di chiamar pensiero quel formicolio che ho in testa. Quando vicino a me ci siete voi che pensate, e pensate davvero, e pensate in modo mirabile. Amore, amore, amore, ecco la radice dell'universo. Quando l'universo accenna a disseccarsi, guardate alla radice, svegliatela, ravvivatela. L'universo rinverdirà di nuovo e tornerà a mandare i suoi profumi divini. Voi non mi capite, siete troppo giovani.
0: Professore, disse Buscaino, ho paura che mi abbiate detto qualcosa di molto grave.
1: Perché, caro collega?
0: È perché io vi capisco benissimo e questo mi fa pensare che non sono più tanto giovane. Oh, voi mi capirete, ma non con l'anima, mi capirete col cervello. Eccolo lì, colui che mi capisce interamente. L'uomo che non parla perché sa che opera vana parlare una lingua morta, la lingua del cuore, la lingua d'altri tempi. Eccolo, l'amico. E così dicendo, il professor Solco andò nel fondo della camera ad abbracciare un piccolo vecchio che stava sprofondato in una poltrona entro la quale tutto era scomparso tranne i due occhietti quieti, quieti e fermi.
1: Questo, Questo è l'amico, l'unica persona che mi intende. Con lui basta un batter d'occhio, perché un'infinità di cose vengono dette, capite e corrisposte. L'umanità non possiede più niente che possa lontanamente paragonarsi a questo minuscolo uomo che voi scambiate forse per un da poco, per un nulla. «Il nulla!» disse Tommasini, colpito da un'idea. «Il nulla! Tacete, Tommasini!» fece Buscaino. «Quando morirà questo mio purtroppo vecchissimo amico, il signor Luigi di Lentini, che qui vi presento, la mia vita sarà finita. Costui ha l'incarico di dire subito al creatore: c'è qualcuno laggiù che non vuole più aspettare un solo minuto. Voi volete rinnovare il mondo. Ma quale lega, quale forma di convivenza può soppiantare l'amicizia? L'amicizia, amico, cuore, cuore e cuore. E Gesù Cristo, quando finiremo di ingannarlo? Fino a quando, mentre ci diciamo cristiani e dondoliamo con una mano la crocetta che abbiamo al collo, penseremo e diremo che è meglio uccidere che perdonare il nostro nemico? Che buona previdenza diffidare del proprio vicino? Che è necessario saltargli al collo non appena fa un gesto sospetto? Sì, la nequizia e l'infamia vanno in giro per il mondo, ma il regolare la propria vita come se nient'altro ci fosse attorno che infamia e nequizia, lo stare sempre allerta, il pensare male degli uomini, è una morale pessimistica che rende amare i nostri giovani, tesi i nostri animi, dilapida le nostre sostanze, non ci dà pace, respiro, felicità. Per vivere felici bisogna, Dio degli dèi, essere un tantino ingenui. Verrà il disinganno, voi dite? Non importa. Il disinganno è un dolore passeggero, ma il non avere illusioni sul conto degli altri è una sventura perpetua, è la fine, la morte dell'anima. Io non mi stanco di ripetere: amore, amore, amore. Caro professore, disse Buscaino, dopo aver dato due colpettini di tosse, quello che avete detto non è una bazzecola. Eh no, non è una bazzecola. È quello che è. Un discorso del professor Federico Solco, del nostro caro e grande professor Federico. Amore, amore, amore. Sì, amore. Proprio quello che raccomanda agli americani il famoso Burlington. Burlington? Ma costui è un ladro, un infame, una canaglia. Ha rubato le mie idee con l'astuzia di un bambino che ruba i fichi nell'orto del parroco. La sua universale società dell'Aurora, per cui si spendono ogni anno milioni e forse anche miliardi, eccolo qui di dove è uscita. Tutta! Tutta è uscita di qui! E il professor Solco tolse dallo scaffale e buttò sul tavolo un fascicolo dalla copertina verde chiazzata d'olio e di caffè. Tutta di qui! Caro professore, fece Buscaino, i ladri sono una vera piaga nel campo della scienza. No, non dite questo. Il campo della scienza è una nobilissima contrada abitata dal fiore degli uomini. Naturalmente, naturalmente, il fiore degli uomini, ma talvolta qualcheduno, così del resto, così per dire...

0: Un mattone discretamente largo e pesante stava messo di traverso entro il cervello di Leonardo. La parte del cervello a sinistra del mattone pensava: questo vecchio è un buon diavolo di vecchio. La parte del cervello rimasta sotto il mattone pensava: quando sarà che un grosso sternuto da parte di Dio o di qualche altro di minore importanza farà volare come moscerini questo vecchio, quel Tommasini, quell'altro vecchio, quel Lenzo dei Mei, tutte queste cose torbide e senza scopo? Come si vede, Leonardo non pensava che lo sternuto potesse far volare Francesco Buscaino. Infatti egli riconosceva costui una certa solidità di uomo vivo e degno di vivere. In una parola, aveva finito con l'ammirarlo. «Sì, caro professore», disse Buscaino, «io cerco invano, nelle vostre parole, un puntino, una virgola su cui abbia da ridire, ma, ahimè, colui che cerca un difetto nei discorsi del nostro grande professor Federico ci perde la vista. Amore, amore, amore! Ed è proprio così! Ed è proprio così! Anch'io talvolta penso, faccio bene o faccio male alla buona e modesta città di Nataka, regalandole una torre alta 40 metri? Voi fate benissimo, disse il professor Solco. Fate benissimo. Voi portate queste brutte canaglie più in alto. Il loro sguardo meschino, lanciandosi da 40 metri di altezza, imparerà a volare sulle cose basse. Voi siete come la madre rondine che prende col becco i suoi rondinotti, li porta sulla cima dell'albero e segna loro ad aprire le ali. Voi fate benissimo. E poi, sia la vostra una buona o una cattiva idea, l'importante è che la vostra è un'idea motrice, un'idea che costringe questi uomini a muoversi, a lavorare. Sì, caro professore, disse con voce tremante e sincera, muoversi, fare qualcosa, non importa come, dove, ma fare qualcosa di concreto. Quello che si fa in ultima analisi è sempre ben fatto, solo quello che non si fa è malfatto. Svegliarsi la mattina e dire: io ho uno scopo, il sole mi porta uno scopo, vedere nel sole uno scopo, un tuo scopo che si leva raggiante ad oriente ed illumina il mondo, pensare al tramonto: ecco, il mio scopo va a riposare, lascia il cielo, il mondo si fa malinconico appena il mio scopo non c'è più. Ma che importa? Fra poche ore il mio scopo riapparirà ad oriente. Queste parole, per quanto confuse e imbrogliate, caddero dentro Leonardo come i ciottoli di un selcino entro gli alveoli vuoti. Bisogna spingere col petto le cose pesanti della terra. Machiavelli diceva: lasciatemi voltolare almeno un sassolino, ammucchiarle, innalzarle in una piramide che tutti possano vedere lontano. Lavorare, fare, continuava Buscaino. E ogni sillaba era una selce che cadeva nel molle e cadevole cuore di Leonardo e si assestava accanto alle altre. Sicché alla fine del discorso di Buscaino, là dove Leonardo aveva tenuto il vuoto, l'incertezza, la mobilità, c'era la dura stipa del selciato. Sì, per un momento il cuore di Leonardo fu in grado di sorreggere il più pesante passaggio di idee e di propositi senza fare la minima crepa. «Oh, Buscaino, uomo provvidenziale, la torre che tu innalzerai ci darà il modo di vivere per alcuni anni bene, da uomini, e poi di fuggire di qui sotto la protezione sicura del denaro guadagnato». «Io comprerò le vostre azioni», disse il professor Solco.
1: «Subito?»
0: «Non subito, ma ne comprerò, e aggiungo molte».
1: «Cosa molte?»
0: «Ne comprerò molte. Adesso, caro collega, lasciatemi ai miei studi. Lasciatemi col mio fedele amico. Quando voi siete arrivati, io stavo leggendo l'ultimo capitolo di un mio libriccino. Da quello che la sua faccia mansueta mi ha fatto capire, egli approvava. L'unico uomo che mi possa giudicare approva, dice di sì. Dice che il mio lavoro va bene. Signori miei, perdonatemi, ma io non posso inibire al mio cuore di essere felice. Arrivederci, cari. Arrivederci. I quattro visitatori, dopo aver fatto un piccolo inchino davanti alla poltrona in cui brillavano gli occhi del signor Luigi Di Lentini, si licenziarono dal professore. Buscaino, avvicinando la bocca all'orecchio dell'ospite, che visto da così vicino somigliava al minuscolo quadro di un'isoletta irta di cespugli in cui si vada in caccia di conigli, mormorò: «Professore, non dimenticatemi. Voi non avete figli, non avete moglie. Pensate alla mia torre col cuore di un padre». «Chi non è padre», diceva Hegel, «non è un uomo». Il professor Solco tolse l'orecchio di sotto alla bocca di Buscaino. Questi capì subito e mise il proprio orecchio sotto alla bocca del professore. «Caro collega, vi dirò, i miei figli sono lì». E indicò con gli occhi i libricini e i manoscritti sparsi sul tavolo. «Ma quelli sono i figli maschi. La torre sarà la mia unica femminuccia». «Bravo, bene professore, eccellente idea». E preso il cappello, Buscaino si avviò in tutta fretta verso la scala, ove Tommasini era in atto di spiegare qualcosa di diabolico a Leonardo e ad Enzo De Mei. «Quel signor Di Lentini», diceva Nello Tommasini, «è veramente il nulla». «Come sarebbe a dire?» fece Buscaino allarmato. «È il nulla, non esiste. In quella poltrona, per esempio, mentre lui vi sedeva, cosa c'era in sostanza? Nulla. E adesso che noi siamo qui, con che cosa è rimasto il professor Solco? Col nulla, col niente». Enzo De Mei avvolse un braccio attorno al collo di Tommasini ed, essendo più alto di lui, si mise la testa paffuta dell'altro nel luogo in cui le statue popolari di Gesù tengono un cuore fiammeggiante. «Sei una canaglia geniale», diceva ridendo. «Il nulla. Ma come fai a pensare con queste cose?» «Beh, andiamo», mormorò con una certa severità Buscaino. Giunto in strada, volse uno sguardo alla finestra del secondo piano, dietro le quali il professor Solco stava rileggendo il suo ultimo capitolo all'amico. Uno sguardo a Tommasini, che andava almanaccando sul nulla e sul niente. Uno sguardo a De Mei, che fissava Tommasini aggrottando le ciglia in uno sforzo penoso d'attenzione, come se avesse paura che un qualche minimo particolare di quel ragazzo potesse sfuggirgli. Uno sguardo a Leonardo, che sorrideva debolmente e, dopo aver fatto largo fra i capelli di destra e quelli di sinistra, si grattò poco poco il cranio.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Stefano Landi. Quest'acqua, per voci e strumenti. Ensemble L'Arpeggiata. Cristina Plocha, direzione.

0: Di Stefano Landi abbiamo ascoltato Quest'acqua.
1: Fritz Kreisler, Marche miniature Venoise per pianoforte, violino e violoncello. The Rembrandt Trio,

0: Di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Marche Miniature Viennoise per pianoforte, violino e violoncello. The Rembrandt Trio.
1: Benjamin Britten. Lacrime. Reflections on a Song of John Dowland. Opera 48. Nobuko Imai, viola. Naoko Yoshino, arpa.